Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar bedemo.

te. Bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

0: it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a drama?
1: Da li è to dramma?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a drama?